0: dispatch, Frederick 549. 549.
1: Dispatch, 1-3, Federation, Johnson.
0: You're testing at me. Well, I'm here.
2: Copy.
3: Copy.
1: Dispatch, 1-3, 5-3, 1-2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3,